la vostra emissio en utzita, l'emissio culturalo e d'actualità sus CFM, Montalba sui placunten de bus turna turba iuei per un emissio nubelo e a queste ser, en fi tutaro din junor in ori miecio, se me scutat l'utizios de ser, ya ra la l'ubiaturo del mondial de football e dunco iuei anam parla de football, mas evidentemente anam pas parla de tactico, de tecnico e del mondial de football che si deve andare in una settimana scarimun, ma se non parla di chi con un po' mai birat capa la lingua nostra e all'Uzzita e non bere che ya tabe un football Uzzita che existis e che ya un football che existis tabe e che es per las lenguas minorizados pas solo men Uzzita ma per tutte las lenguas minorizados e al nivel mundial e al nivel europeo ba chi es a coladraio che non prene lei per parlare di football anam escuta de musico como de costumo e alla fine dell'emissio e beh, vous direi un po' las actualitat del cantù all'entour de Montalbasso che se passo en ligan a me Luzita Bacchi per il programma di lei Bus Bau lanza uno primiero musico anam escuta uno canzù de CXK ambe Barut che se suono Bull.